Pater mio, qual è la nota pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri,

0: savetta, ma tu chi è? Morir, io mo, amor.
1: Giusto ciel, la vita, Giovanni.

0: la regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte